Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

sorriso, sorriso, invidia e profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una